0: pericolosi, andare a giocare, come dicevo prima, in quella zona del campo dove Napoli a volte ha difficoltà a chiudere, no? Ma sono lo tocca davanti alla difesa di Bruno, che però sono, e a Missà, scusatemi, sono più avanzati.
1: E Bruno, tu chi è adesso? Esce il suo semorrisca sulla tetta di Trincaola, viene con Savic, lo bocca, posizione alta dello Sport di Lisbona. Andiamo con il pallone in sede da pallone, buona chiusura da parte di Spinazzola, che è un po' di riferimento a rimpallo, posizione di Missà.
2: Coraggio, però ancora scelte, sono scelte abbastanza sorprendenti perché ci aspettavamo una formazione un po' tra virgolette titolario o almeno quello che sono stati coinvolti di più fino adesso in questo inizio di stagione, invece ci sono tante seconde donne che oggi erano due molto più
1: difficili. Che Napoli arriva a questa sfida? Molto brucio il primo tempo, ma ha giocato poi molto bene il secondo.
2: Sì, a me che il primo tempo non è dispiaciuto, devo dire la verità, ha subito alcune ripartenze del Milan, però ha dovuto fare la giocata, ha una squadra tra certezze. Chiaramente è un inizio di stagione diverso rispetto a quello che è stato tutto il campionato scorso, con tante partite da vicinato, si deve abituare un po' a questo ritmo. Sì, con una partita di tre giorni, comunque può confrontare, no? Qualche passaggio buono.
1: Da poco è stato operato all'inizio luglio dalla ferita